0: il notiziario su 92.8 MHz.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dalla redazione italiana. Oggi con voi Ileana con il primo notiziario in lingua italiana di martedì 22 settembre. Il sole è sorto alle 6:49 minuti e tramonterà alle ore 19. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Ignazio e San Maurizio. Il proverbio di oggi dice: a settembre pioggia e luna, dei funghi la fortuna. E queste sono le principali informazioni e gli appuntamenti da Lussino, Cherso e dintorni. A Cherso la 34esima edizione delle giornate di Frane Petrich, una manifestazione internazionale dedicata alla scienza e alla cultura, in programma fino al 26 settembre. Il programma di quest'anno mette in relazione filosofia, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale, con la partecipazione di oltre 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Oggi prosegue il primo simposio internazionale Tecnologia Tecnica Tecnomondo, mentre questa sera saranno presentate ben 6 nuove pubblicazioni filosofiche. Il programma proseguirà anche domani, quando prenderà il via il secondo simposio internazionale Filosofia e Cultura Croata in interazione e contesto. Presso l'Hotel Kim, dunque, oggi alle ore 18, la presentazione di recenti pubblicazioni filosofiche. Domani mercoledì il trio pianistico di Fiume. Già domani ci aspetta un interessante appuntamento musicale. Al Museo della Possiomeno di Lussimpiccolo si esibirà il trio pianistico di Fiume nell'ambito della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman. Philip Fuck al pianoforte, Krunoslav Maric al violino e Vid Veljak al violoncello eseguiranno il Damki di Antonin Dvorak e le quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla nell'arrangiamento di José Braga. Gatto, Dvorak e Piazzolla, musica classica e tango in un'unica serata. Domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 19, presso il Museo della Possiomeno. Sempre domani a Chunski, rinnovamento spirituale. Domani in programma un rinnovamento spirituale dedicato a San Pio a Chunski. Il tema dell'incontro è saper soffrire e offrire la sofferenza a Dio per la salvezza delle anime e la propria santificazione. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni, alle ore 18 seguirà la Santa Messa e alle 18:40 sono previste l'adorazione eucaristica e la preghiera individuale. Giovedì mostra Crtao prostoru, la linea nello spazio. Giovedì a Neresine sarà inaugurata una nuova mostra. Alla galleria Ulia Raturic, nel frantoio di Neresine, saranno presentate le opere del pittore grafico Dragutin Dado Kovacevic con il titolo Crtao prostoru, ovvero la linea nello spazio. Attraverso opere di carattere geometrico e astratto, Kovacevic esplora i rapporti tra linea, spazio e colore. La mostra è la quarta del programma di quest'anno. Anno Lieto Ugliari l'estate nel frantoio. La mostra resterà aperta fino al 1 ottobre, dunque giovedì 24 settembre alle ore 18, il frantoio di Neresine. Sempre giovedì la trilogia insulare e giovedì sera ci aspetta un altro interessante appuntamento culturale. Al Palazzo Frizzi a Lussimpiccolo si terrà la conferenza Trilogia insulare, genesi delle basiliche tre navate a Ossero, Lussingrande e Lussimpiccolo. La conferenza sarà tenuta dal professore Predrag Markovic e affronterà il patrimonio storico e religioso di queste tre località insulari e l'ingresso è libero. Dunque giovedì 24 settembre Palazzo Frizzi alle ore 19. A Unie mostra sulla storia della conservazione del pesce, ancora un'interessante mostra dedicata al patrimonio delle nostre isole. Alla Galleria Torac di Unie è allestita la mostra Povies conservir regnaribe, ovvero la storia della conservazione del pesce dell'autrice Silvana Peros. La mostra fa parte del programma delle giornate europee del patrimonio 2026 e attraverso il tema della conservazione del pesce presenta una parte della storia industriale ed economica storica dell'isola. I visitatori possono vedere reperti archeologici e oggetti legati alla storia di Unie e conoscere la tradizione della lavorazione e conservazione del pesce che un tempo caratterizzava l'isola. Presso la Galleria Torage di Unie la mostra è aperta dal 15 al 30 settembre. A Orlez, 60 anni di tradizione folcloristica. Sabato a Orlez si celebrano 60 anni di tradizione folcloristica. Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività di aggregazione e di conservazione del patrimonio culturale e tradizionale dell'isola. La celebrazione si terrà sabato 26 settembre alle ore 18 nella sala comunale di Orlez.
2: Previsioni del tempo.
1: Sereno, stabile, soleggiato, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, al mare aperto anche mosso, visibilità buona, temperatura dell'aria massima per oggi 24 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 23 e 25 gradi centigradi. Domani, mercoledì 23 settembre, primo giorno d'autunno, sereno con nubi sparse, vento moderato di bora, al pomeriggio vento moderato da nord-ovest, temperature in lieve diminuzione. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre, dunque questa notte alle ore 2 e 5 minuti, arriva l'equinozio d'autunno, inizia l'autunno, il quale durerà 90 giorni fino alle ore 21 e 50 del 21 dicembre, quando inizierà l'inverno. Per ora è davvero tutto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a risentirci.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio pomeridiano del martedì 22 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:49 minuti e tramonterà alle 19. Il giorno durerà oggi 12 ore 11 minuti, la notte 11 ore e 49 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia Sant'Ignazio e San Maurizio. E il proverbio di oggi dice: a settembre pioggia e luna e dei funghi la fortuna. Ed ecco le principali informazioni e gli appuntamenti da Lusino, Cherso e dintorni. A Cherso sono in corso le 34esime giornate di Frane Petric, manifestazione internazionale dedicata alla scienza e alla cultura, in programma fino al 26 settembre. Il programma di quest'anno mette in relazione filosofia, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale, con la partecipazione di oltre 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Oggi prosegue il primo simposio internazionale Tecnologia Tecnica Tecnomondo, mentre questa sera saranno presentate ben 6 nuove pubblicazioni filosofiche. Il programma proseguirà anche domani, quando prenderà il via il secondo simposio internazionale Filosofia e Cultura Croata in interazione e contesto. Dunque a Cherso, presso l'Hotel Kimmen, oggi alle ore 18, presentazione di recenti pubblicazioni filosofiche. Domani, mercoledì, ci aspetta un interessante appuntamento musicale. Al Museo della Possiomeno di Lussempiccolo si esibirà il trio pianistico di Fiume, nell'ambito della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman. Philip Fuck al pianoforte, Krunoslav Maric al violino e Vid Veljak al violoncello eseguiranno il Damki di Antonin Dvorak e le quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla, nell'arrangiamento di José Bragatto. Dvorak e Piazzolla, musica classica e tango in un'unica serata. Museo della Possiomeno di Lussempiccolo, domani mercoledì 23 settembre alle ore 19. Sempre mercoledì, rinnovamento spirituale a Chunsky. Domani in programma un rinnovamento spirituale dedicato a San Pio, a Chunsky. Il tema dell'incontro è saper soffrire e offrire la sofferenza a Dio per la salvezza delle anime e la propria santificazione. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni, alle ore 18 seguirà la Santa Messa e alle 18:40 sono previste l'adorazione eucaristica e la preghiera individuale. Dunque domani, mercoledì 23 settembre alle ore 17:30 a Chunsky nella chiesa parrocchiale. Giovedì 24 settembre a Neresine sarà inaugurata una nuova mostra. Alla galleria Uljara Tuorić nel Frantoio saranno presentate le opere del pittore grafico Dragutin Dado Kovacevic con il titolo Crtao prostoru, ovvero La linea nello spazio. Attraverso opere di carattere geometrico e astratto, Kovacevic esplora i rapporti tra linea, spazio e colore. La mostra è la quarta del programma di quest'anno Lieto Uljari, l'estate nel Frantoio. La mostra resterà aperta fino al 1 ottobre. Dunque Galleria Uljara Tuorić, il Frantoio di Neresine, giovedì 24 settembre alle ore 18. Sempre giovedì, ma a Lussempiccolo al Palazzo Frizzi ci aspetta la trilogia insulare. Al Palazzo Frizzi si terrà giovedì una conferenza dal titolo Trilogia insulare, genesi delle basiliche a tre navate a Ossero, Lussingrande e Lussempiccolo. La conferenza sarà tenuta dal professore Predrag Markovic e affronterà il patrimonio storico e religioso di queste tre località insulari. L'ingresso è libero presso il Palazzo Frizzi giovedì 24 settembre alle ore 19. Sull'isola di Unie, nella galleria Torac nel Frantoio, è allestita la mostra Povies conserviranja ribe, ovvero la storia della conservazione del pesce, dell'autrice Silvana Peroš. La mostra fa parte del programma delle giornate europee del patrimonio 2026 e attraverso il tema della conservazione del pesce presenta una parte della storia industriale ed economica dell'isola. I visitatori possono vedere reperti archeologici e oggetti legati alla storia di Unie e conoscere la tradizione della lavorazione e conservazione del pesce che un tempo caratterizzava l'isola. Nella Galleria Torac di Unie, nel Frantoio, la mostra è aperta fino al 30 settembre. Orlez, 60 anni di tradizione folcloristica. Sabato a Orlez si celebrano 60 anni di tradizione folcloristica. Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività di aggregazione e di conservazione del patrimonio culturale e tradizionale dell'isola. La celebrazione si terrà sabato 26 settembre alle ore 18 nella sala comunale di Orlez. Due annunci dalla comunità degli italiani di Lussimpiccolo. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana per i bambini delle maestre Martina e Ileana. Le adesioni sono possibili ai numeri di telefono di Martina 091 156 6813 oppure Ileana 191 503 9685. Un altro annuncio. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo cerca nuove coriste per il coro Vittorio Craglietto. Le iscrizioni sono possibili al numero di telefono 098 354 457. Almanacco del giorno 22 settembre. Accadde nel 1888, nasce la rivista National Geographic Magazine. Nel 1907 il piroscafo italiano Principessa Iolanda affonda durante il Varo. Tra i nati famosi nel 1958 Andrea Bocelli, tenore italiano. Nel 1934 Ornella Vanoni, cantante italiana. Nel 1518 Jacopo Robusti, conosciuto come Tintoretto, pittore italiano. Almanacco musicale, nel 2008 Ornella Vanoni e Eros Ramazzotti incidono Solo un volo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del giornale radio pomeridiano e vi ricordiamo che nella notte tra il 22 e il 23 settembre, cioè questa notte alle ore 2 e 5 minuti, arriva l'equinozio d'autunno. E inizia l'autunno, il quale durerà 90 giorni fino alle ore 21:50 del 21 dicembre, quando inizierà l'inverno. Un pensiero sull'autunno che ha scritto Albert Camus: l'autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

0: Le condizioni meteorologiche sono stabili, cielo sereno, soleggiato, senza nubi, vento di bora, mare poco mosso, al mare aperto anche mosso, visibilità ottima. Per domani, tempo praticamente uguale come oggi, solamente che le temperature saranno in lieve diminuzione.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Oggi è martedì 22 settembre, il sole è sorto alle 6:49 minuti ed è tramontato alle 19. Il giorno è durato oggi 12 ore 11 minuti, la notte durerà 11 ore 49 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Ignazio e San Maurizio. E il proverbio dice: a settembre pioggia e luna e dei funghi la fortuna. E queste sono le attualità. Domani ci aspetta un interessante appuntamento musicale. Al Museo della Possiomeno di Lussimpiccolo si esibirà il trio pianistico di Fiume, nell'ambito della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman. Filip Fak al pianoforte, Krunoslav Maric al violino e Vid Veljak al violoncello eseguiranno il Damki di Antonin Dvorak e quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla, nell'arrangiamento di José Bragato. Dvorak e Piazzolla, musica classica e tango in un'unica serata. Domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 19, presso il Museo della Possiomeno. Sempre domani mercoledì, a Chunsky, rinnovamento spirituale. Domani in programma un rinnovamento spirituale dedicato a San Pio a Chunsky. Il tema dell'incontro è saper soffrire e offrire la sofferenza a Dio per la salvezza delle anime e la propria santificazione. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni, alle ore 18 seguirà la Santa Messa e alle 18:40 sono previste l'adorazione eucaristica e la preghiera individuale. A Chunsky nella parrocchia, nella chiesa parrocchiale, dunque domani mercoledì 23 settembre dalle 17:30. Giovedì 24 settembre a Neresine sarà inaugurata una nuova mostra. Alla Galleria Ulia Ratuoric, nel frantoio di Neresine, saranno presentate le opere del pittore grafico Dragutin Dado Kovacevic con il titolo Certa u Prostoru, ovvero La linea nello spazio. La mostra resterà aperta fino al 1 ottobre. Giovedì sera presso il Palazzo Frizzi si terrà la conferenza Trilogia Insulare, Genesi delle Basiliche a tre navate a Ossero, Lussingrande e Lussimpiccolo. La conferenza sarà tenuta dal professor Predrag Markovic e affronterà il patrimonio storico e religioso di queste tre località insulari. L'ingresso è libero. A Orlez sabato si celebreranno i 60 anni di tradizione folcloristica. Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività di aggregazione e di conservazione del patrimonio culturale e tradizionale dell'isola. La celebrazione si terrà sabato 26 settembre alle ore 18 nella sala comunale di Orlez. Vi ricordiamo che questa notte, tra il 22 e il 23 settembre, alle ore 2:05, arriva l'equinozio d'autunno e inizia l'autunno, il quale durerà 90 giorni fino alle ore 21:50 del 21 dicembre, quando inizierà l'inverno.
0: Previsioni del tempo.

0: Le previsioni del tempo dicono che il tempo è stabile, sereno, soleggiato, vento moderato di Borra al pomeriggio, vento moderato da nord-ovest, temperature in lieve diminuzione, mare poco mosso. Terminiamo questo nostro notiziario serale con un pensiero come di solito, questa volta sull'autunno. L'autunno è la stagione più dolce e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti, lo ha detto Samuel Butler. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.